0: Oi! Oi! Maon!
1: Oi!
0: Pari potunade!
1: Yavarrete!
0: Yelli potunade!
1: Yavarrete!
0: Ah!